sentabro frase eh wal sumo bia man afripa ga za kwata njai tie fa jemo enfantia npa frontia yo frono samo ajman padu idinu so di otin se bobo pa one ko di sansa manem